0: e a te chi se la scarpì.
1: Sei maritoci di santo, sei mai un ginocchio. Su, signori, moneta,
2: moneta, moneta, moneta. Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto, signori, si lucide.

piace, vieni, ti vuol star bene. Quando mi vitella e ti vuol pecciare con i miei gamboni. Star nei pastici e ravioli e toloni. Splendida di sorte, ogni cosa è squisita. Il vostro rosso vi invita e tessimo accompagno che la zincura può

0: così lenti passi la via lunga e molesta. Donna che va alla festa si mette in molta briga, andando in lettiga se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio che vola in un momento fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Sì, razza un po' il passo, quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: che bisogno, che mal tenir, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Dopo, non vorrei, a sorte anch'io.
0: Pago questo

0: termo camerciere di sprone di staffe.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tutte sono tale, non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa quel che sia. Hanno già molte volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. E ci partenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
1: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiare per fero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzone,

già mai non soglio, cosa che non sia certa, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, ma cento e mille male cattari che nasco dalla testa, per fucilla il vigore lo sostenta, per servire t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il volore, solidi gli umor peccanti, purifica le fegne, allegra il cuore.

0: ora scendo. Perché? Del resto io so dar canzone.
1: Signori, non perdete l'occasione.
2: Che fate? Di pezzi, casi, di giorrazzi. Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto fa fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo. Corvi

0: consenso parlo in cortesia, perché nel pubblicare la virtù mia non son molto interessato. Il servirmi più caro che l'avvercento tesori, e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegremente, e tu sali da spasso a questa gente.
1: Alle belle ventaroli con ottave grandi, con voti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miliate, ce ne fa. Compra, ce ne vuole, alle belle ventaroli.
2: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: schifo, il suo arriello, dintro un moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
0: stelle, non guardi i denti, a sole denti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i denti plasti, scherzate, schiaffe,
2: schiaffe.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: russia. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah,

0: ci si fa tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: figlio.
0: Uccelli, che scampi guardi. Osto di una fusione il gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suolo. Il vostro sacrificio